0: Sali tin. Sei chora. Yon chope tanju chokar tan. Nyen pe lo ton yon chi jo tsaso.
1: Changyang da bu sei chora yi. Che la chua ba mi zin ba mhen.